0: l'ha tradito abbia il segreto mio. O si ha parlato, gli fo sposarlo vecchio.
1: Marcellina, signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera.
0: Volete qualche cosa?
1: Signor, la vostra sposa è soliti vapori e vi chiede un fiaschetto degli odori.
0: Prendete!

0: perché fosti meco stamattina si astera?
1: Al pagio chi mi c'era?
0: E da Basilio che per me ti parlo?
1: Ma qual bisogno abbiamo noi che un Basilio?
0: È vero, è vero. E mi prometti poi se tu manchi o cormiglio. Ma la contessa attendrà il fiaschetto.
1: E fu un pretesto, parlato io non avrei senza di questo.
0: Carissimo.
1: Che gente?
0: E mia senz'altro.
1: Forbitevi la bocca, o signor scaldalo.
0: Ehi, Susanna, ove vai?
1: Taci, senza avvocato, hai già vinta la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa. Cosa sento? In qual laccio cadea? Perfidi, io voglio.

Sei pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi vi Antonio, che ha un incognito Figaro, ricusa di dargli una nipote in matrimonio.